0: tiran bombas Tokyo Sardis, tiran bombas Doña Milton, tiran bombas en su norte, en Sardinia sobrevive, grinta libertad en todo su mundo. Non so se razzista, ma non so se comunista, ma non so se fascista, non so se gente con scaldone. Sì. Chi tu si comprendi, tu comprendi, sì. Chi nunca mai sa così.
1: Al aire, musica iberoamericana e del Caribe.